0: Italo a Italo,
1: che va.
0: Diablo a 17,
1: che bu.
0: Come a break elements. Oh shit, I'm a wet.